Da quando sei partito, è cominciata per me la solitudine. Intorno a me c'è il ricordo dei giorni belli del nostro amore. La rosa che mi hai lasciato s'ormai seccata, ed io, la terra.